mille tre. Mille tre. Van fra queste contarine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno